contrabbasso, a suo tempo farà maggior fracasso. Attenti, o miei signori, con arco ben tenuto.

senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico, nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità, ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

armonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O carbonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

o voi corni con il flauto, or le trombe percussioni, i violini, tra flauto solo, ben le violette, brav oboe solo, ben oboe flauto, brav percussioni.

Bravissimi! Così va bene! Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

fiori, i piani e i torti, vi prego d'osservare. Il contrabbasso non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia. Le violette, il violoncello s'accordin bene assieme.

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.